Dal 1 giugno al 31 ottobre in tutta la Croazia è in vigore un severo divieto di accendere fuochi all'aperto. Questa decisione è stata presa con l'obiettivo di ridurre il rischio di incendi durante i mesi estivi, quando le condizioni sono estremamente favorevoli. Il divieto include la combustione di erba secca, erbacce, residui vegetali, cespugli e sottobosco, nonché la combustione di carta, immondizia, rifiuti, barbecue improvvisati e fuochi da campo. I vigili del fuoco e i servizi provinciali invitano i cittadini a essere estremamente attenti e coscienziosi. Le multe per la violazione del divieto sono elevate, fino a 19.900 euro o una pena detentiva fino a 60 giorni per l'accensione volontaria di un incendio, mentre gli atti negligenti sono punibili con una multa da 260 a 1.990 euro. Anche la mancata segnalazione di un incendio comporta una multa da 130 a 1.990 euro. In caso di incendio o fumo, avvisare immediatamente i vigili del fuoco, la polizia o il 112. Rispettando il divieto e comportandoci responsabilmente, contribuiamo tutti a preservare la sicurezza e a proteggere il nostro ambiente.

0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Buon Ferragosto, cari amici italiani. Che questo Ferragosto vi porti un momento tutto vostro per rallentare, sorridere e respirare la bellezza dell'estate, godendo di ogni istante di gioia e serenità insieme alle persone che amate. Oggi in Croazia è festa nazionale, l'Assunzione di Maria in cielo, e oggi le sante messe sono alle ore 10 questa mattina e alle ore 20 questa sera. Quasi tutti i negozi oggi rimarranno chiusi per causa della festa nazionale. Questa sera al ristorante Alfred Keller nel boutique Hotel Alhambra dalle ore 21 si esibirà il Jana Fabianić Quartetto. Il jazz si fonde armoniosamente con un'esperienza gastronomica d'eccellenza. Jana Fabianić e il suo quartetto propongono un repertorio ispirato alla scena jazz internazionale contemporanea. Il programma spazia dagli standard jazz alle reinterpretazioni di Latin jazz e bossa nova fino a brani in lingua spagnola. Questa sera sulla piazza Studenas di Neresine, concerto del coro vocale Klappa Cicat. Unitevi a noi e godetevi la musica della locale Klappa del coro vocale di Lussino Cicat. Siete cordialmente invitati a venire e a divertirvi. Il giardino profumato lussignano, vivaio di erbe medicinali dell'isola, a Lussinpiccolo Maliloshin. Con l'aiuto di una guida specializzata, i visitatori possono conoscere la ricca flora dell'isola, le proprietà medicinali delle erbe e acquistare un souvenir tipico dell'isola. Secondo una ricerca sull'arcipelago di Loshin e Zres, cioè Lussino e Cherso, sono state identificate 1018 specie vegetali, di cui alla flora autoctona appartengono 939 specie. Da queste, 230 specie sono piante medicinali. Circa 80 specie, per lo più piante esotiche, sono state portate da altre parti del mondo. Le hanno portato i capitani e marinai di Lussino dei loro viaggi lontani e le hanno piantato nei loro giardini. Si tratta talvolta di piante che crescono al sud della Dalmazia o della Sicilia e per il clima mite si mantengono anche qui.
0: Previsioni del tempo.
1: Tempo soleggiato, vento da debole a moderato.
0: Il notiziario.

0: Ciao, sto cercando un souvenir. Qualcosa di autentico, fatto a mano, speciale.
1: E ho bisogno di un regalo per la mia famiglia. Qualcosa di locale e gustoso.
0: Il croccante di Lussino, l'orgoglio della nostra isola, dalla corte di Vienna fino al Guinness dei primati. Un dolce raffinato dei capitani lussignani, tradizionalmente spezzato con una spada, come simbolo di buona fortuna.
1: Questa tradizione locale è racchiusa perfettamente nel nostro souvenir premiato a livello internazionale, Crocantessa. Un croccante alle mandorle in formato da viaggio, ideale da gustare personalmente o da regalare alle persone care. Potete trovare il croccante di Lussino Crocantessa presso la gelateria e pasticceria Moby Dick a Nerezzine, a Lussin Grande e a Lussin Piccolo. E ricordate, spezzatelo per avere fortuna.
2: Evo nas opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: Siete in ascolto della Radio Lošinj, Radio Jadranka.
1: Gentili ospiti, ascoltate le notizie, le attualità, le informazioni sugli eventi previsti e le previsioni del tempo. Durante la vostra permanenza sulla nostra isola seguiteci su 92.8 MHz o tramite il streaming oppure sul sito web www.jadranka.hr. Buon Ferragosto, cari amici italiani, che questo Ferragosto vi porti un momento tutto vostro per rallentare, sorridere e respirare la bellezza dell'estate, godendo di ogni istante di gioia e serenità insieme alle persone che amate. Oggi in Croazia è festa nazionale, l'Assunzione di Maria in cielo, e oggi le sante messe sono alle ore 10 questa mattina e alle ore 20 questa sera. Quasi tutti i negozi oggi rimarranno chiusi per causa della festa nazionale. Questa sera al ristorante Alfred Keller nel boutique Hotel Alhambra dalle ore 21 si esibirà il Jana Fabianić Quartetto. Il jazz si fonde armoniosamente con un'esperienza gastronomica d'eccellenza. Jana Fabianić e il suo quartetto propongono un repertorio ispirato alla scena jazz internazionale contemporanea. Il programma spazia dagli standard jazz alle reinterpretazioni di Latin jazz e bossa nova, fino a brani in lingua spagnola. Questa sera sulla piazza Studenas di Neresine, concerto del coro vocale Klappa Cicat. Unitevi a noi e godetevi la musica della locale Klappa del coro vocale di Lussino Cicat. Siete cordialmente invitati a venire e a divertirvi.
2: Il giardino profumato lussignano, vivaio di erbe medicinali dell'isola, a Lussinpiccolo Mali Lošinj. Con l'aiuto di una guida specializzata, i visitatori possono conoscere la ricca flora dell'isola, le proprietà medicinali delle erbe e acquistare un souvenir tipico dell'isola. Secondo una ricerca sull'arcipelago di Lošinj e Cres, cioè Lussino e Cherso, sono state identificate 1018 specie vegetali, di cui alla flora autoctona appartengono 939 specie. Da queste, 230 specie sono piante medicinali. Circa 80 specie, per lo più piante esotiche, sono state portate da altre parti del mondo. Le hanno portato i capitani e marinai di Lussino dai loro viaggi lontani e le hanno piantato nei loro giardini. Si tratta talvolta di piante che crescono al sud della Dalmazia o della Sicilia e per il clima mite si mantengono anche qui.
1: Previsioni del tempo per domani.
2: Il tempo è ancora invariato, senza grossi cambiamenti.
3: Cari amici, tanto relax e belle giornate. A domani da Ileana.